0: Abasaba, Riva Saudi, Mabasaba, Riva Saudi, Ugragane, Togo Samo.
1: Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva, Mama Riva,